0: Zigulire mikisamo kama zena kwe wada.
1: Aya night be so great.
0: Zigulire mikisamo kama zuno kwe wada.
1: For late music, solid empire.